tubo penetro tutto il talento. Me mangio la costa, me mangio il salento, però non me basta, perché questa è la porta d'ingresso del mio gas. Je suis la top, I am the top, je suis la top, ich bin das top. Lo salento alla Puglia, li ho già posseduti.

sapevamo anche noi, l'odore delle stive, l'amaro del partire, lo sapevamo anche noi. È una lingua da disimparare, è un'altra da imparare in fretta, prima della bicicletta, lo sapevamo anche noi. Fiato alle vetrine e il tiepido del

0: che fa di te di sal al gris.
1: Qui c'ho la rastu, disse la mosce,
0: la furmiute di sal al gris.
1: Oh, ma sei pizzule, disse la mosce,
0: avonde grande di sal al gris.